0: Il dolore della musica si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

0: Il dolore della musica si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

di cervelli fa scordire, fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.